che follia! Ti avrei mostrato tutto. Senza di me non sei niente. Non ci riuscirai mai! Così inutile! Così inutile!

0: Ecco, io speravo che questa porta mi portasse fuori dal sotterraneo.
1: E come sei entrato nel sotterraneo?
0: Entrato? Ma, direi piuttosto caduto dentro. Ecco, io stavo appoggiato con le mani al muro, quando all'improvviso il muro ha girato su se stesso e mi sono trovato dall'altra parte.
2: Cioè, prima che alla Grecia dobbiamo pensare a Rodi. Il colosso fa del nostro porto lo scalo più protetto del Mediterraneo. E il nostro solo interesse è che in esso trovino rifugio le navi di qualsiasi paese, a cominciare da quello fenice.
3: E allora? Possiamo informare senz'altro Atene che le sue navi saranno attaccate dai fenici, nostri alleati.
2: E credete che i greci non sospettino qualcosa?

0: scusate. Ecco, io speravo che questa porta mi portasse fuori dal sotterraneo.
1: E come sei entrato nel sotterraneo?
0: È entrato? Ma direi piuttosto caduto dentro. Ecco, io stavo appoggiato con le mani al muro, quando all'improvviso il muro ha girato su se stesso e mi sono trovato dall'altra parte.

Onde. È facile dire onde. È facile dire onde. La lingua non aiuta a definire il significato. È facile dire onde. Onde sono un fenomeno fisico. Sono quelle del mare. Sono un pronome e avverbio relativo. Onde sono in poesia.

ho perduta tutta la mia baldanza, che si muovea d'amoroso tesoro. Ho perduto tutta la mia baldanza, che sì, ho perduta tutta la mia baldanza, che si muovea d'amoroso tesoro. Un Dio pover di mor. Un Dio pover di mor.

ho perduta tutta la mia baldanza che si movea d'amoroso tesoro, un Dio cover di mor, un Dio per lo tuo me penso e discerno, onde un poco mi piace che m'ascolte, onde omicide e ciascun che mai fiere.

ho perduta tutta la mia baldanza che si movea d'amoroso tesoro. Ond'io pover dimor, ond'io per lo tuo me penso e discerno, onde un poco mi piace chi m'ascolta, e onde omicide ciascun che malfiere, tutti tormenta lo giron primo, onde nel cerchio secondo s'annida, ipocrisia, lusinghe chi s'affattura, onde nel cerchio minore, qualunque trade in eterno consunto, onde si muovono a diversi porti, per lo gran mare dell'essere, onde, se ciò che io dissi è questo note, regal prudenza, e quel che vedere impari.